0: anche del giorno 1 in cui
1: dormono. Allora, ma allora il giorno primo che ne là il Senart l'acta cap. Cappella là di Caravaggio.
0: Non è domenica adesso.
1: E sono di cristallo che le fa il movimento là. Sono tutti. Fessa avanti per comprare ingresso. E anche domenica che ne è la festa del colone motorista là da parrocchia di Son Brais. Cosita?
2: Son Brais non compita mai.
1: La dopo abbiamo a festa di colone motorista. Non so se le feste o che perché.
0: Ma fa il tuo.
1: Sì.
0: Che ti sei mai attrappagliato che sei in tiroteo ti lì.
1: Ma mi sono massa Dio lavorare massa.
0: Che studia poco.
1: Você che soffre con dolori muscolari, spancata, torcicolla o cansaço nas pernas, chegou a solução che muita gente già conhece e confia, pomada milagrosa. A pomada milagrosa ajuda a aliviar dolori muscolari, tensões e aquele desconforto do dia a dia, trazendo sensação de alívio e bem-estar. Não fique sofrendo com dor. Peça agora mesmo a sua pomada milagrosa na farmácia Vita Farma. E adesso che ha programma di desconto de 30% in pochi dei medicamenti là. Ti che ti occorre, le sono la fa un cadastro là e dopo ti dà il desconto de 30% che
0: conformi i remedi
1: con la farmacia popolare là da.
0: Ah, e mi conformi i remedi, mi tutti i remedi.
1: No, che ne ho un pochi di
0: Isso.
1: E là qua Silvia.
0: Vuol dire che remedi come che dici qui che uso continuo.
1: Allora l'è cosita. Là in frente al posto da salute, là in Vanini, Struconasso.
0: E me settimana che viene vado a pesarmi ancora. E dopo in quanto quanto a Silvia quanto è per me pesare? Ma un pera poi no, io quero sapere.
1: Ma se la balanza la è l'alepa?
0: No, posta ne per idea.
2: È come quella che andrà sotto balanza, quella che ti guarda intera. Per vedere i numeri, né, che ti va in cima, che piega così. E che ti va bene la panza in giù che ti adianta, che ti va la panza in giù che ti no, le per vedere i numeri, le che ti va. Tira in giù la panza, la snove di mille, no.
0: E allora che ha detto che vi insegno che il cappello, il Gavi San Domingo,
1: una simia col cappello.
0: Allora certo che ho finito sconfiato che la
2: e che fa ben calore
0: va bene in una testa compagna la simia
2: con quel vento qua si di qua e perde
0: che porta via il cappello della simia di porco so Dio,
2: no ma mi era di guardare il marecchietto ieri con il cappello
0: no
2: ma era l'ombrella
0: ma marecchietto ma ti te se mi strazzini
2: e rucchi ma mi so perché
0: e dopo fa il nono allora con quel cappello là del nono
2: era di parlare di pisare contro il vento ieri che ieri da mia también no? Mi per me allora Luca mette il suo cappello per pisare contro il vento
1: ah sì lo mette il vento de...
2: ma Rocchi era meglio di mettere su stivai allora no?
1: Ma la mia sta a Luca che acontece sto da fazenda e cose e tal l'idea di sì che andrà a passare con il nettino lui il gambo un idea nettio no?
0: Non so.
1: Ma se che una mia va bene.
0: Ma avuto dai.
1: No, perché ha detto che lei passare
0: no.
1: Il nono e il netto. Il nono che ha detto Dio il netto, forse fare una pisata qua.
0: No, ma lui ha contestato il nono perché fa il nono.
1: Allora che ha detto. Ma essa fazenda è tutta tua nonno? No, no, che ha detto. La fazenda no, che ha detto, ma stivai sì.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma il pisere rende stivai.
0: No, no, ecco no, perché ne già non che era gente.
2: Perché se ti pisa in su quel cappello del vento, allora ti viene dosne.
1: Ah, sì.
2: Ma se pisa in dogo, vuol dire stivai.
0: Stivai, allora rento.
2: No, ma non vai
0: a portare a casa.
2: Cioè, ma là adesso si chiama Capriccianca, Barili, che tu hai visto?
0: No, Barili, che fa un corto dei cavelli, cara.
2: Tu lo guardavi così, a te vai, ma dopo mio mettere restare di banda.
0: Ma Barili, ti credete che in cui ti mandai qua un recado che vuoi ascoltare a vedere se dice che lui era bello. Puoi tagliare i cavelli, ti puoi fare quel che ti volti bello, non ti resti mai.
2: Ma neanche tan brutto.
0: Neanche tan brutto, se metà via così.
2: Sì, sì. Che fanno altri così?
0: 50%.
2: Come altri così?
1: E compare quel da ciucca che ha detto mi di mamma passa ma tua bellezza
0: la tua bellezza la tua bruttezza no è
1: no, no.
0: E lui è così anche Barili no ma adesso va a vedere bene a Rucchi è più brutto di Barili sei tu
2: da pareia
1: ah mi non cato bene anche un uomo
0: mi fusti scoglio Barili per bel fossi dir che pi
2: ma lui gli ho capricciato se mi per me tem batata una scelera você que negócio começa a tirar, se você postar, você cuidado. Que negócio que coisa em giro. Minha?
0: Maria Aldo Frosi. Buonasera. Na via Entre Rios. Ia para lá.
2: A Salete Posini che mandavano un prima lì na Frottola. Vedete che un cara leva di camminare a me del matto così.
3: Ah, sì.
2: E già che ho sentito un brutto un urlo che ha detto Lena Tigre. E se la mette scuore, cioè. In quello il sentito di Drio che veniva che il mestiere guarda in Drio così da 8 metri in carriera. C'ho l'era Tigre del bon. E lui su pa pianta, cioè. E lui su, e su, e su. E guarda in Drio a Tigre de sotto che veniva su un caela. No, e ha paura che la volta più grande, a forza, comincia.
3: Se finisce.
2: Finisce. E ha detto, ma mi ancora andiamo su, che ha detto, ma Tigre veniva fino in metà, andiamo. In metà andiamo. Che quell'altro che ha detto, se sono me, mi cago dos, ha detto, te cate che a Tigre era sbrizzato anche.
3: Guarda che tu non hai perché.
0: Sta poi si bada
3: tutto lo so io.
0: Guarda qua, conto un cammino una della Tigre, lo da che ti che contare la Tigre mi un cara è andato del matto così te, se vede che non è la Tigre ciò e se cadate è andato a casar e se cadate cara qua Tigre
2: mi hai scritto che incarala
0: e è incarata e mi dico incarata Tigre e dopo ciò che ha cominciato a lottare qua Tigre. Dite mi gatto casco cominciare a cuore, e curi che te curi, e curi che te curi, e la venia per ciapparmi. Dite l'ingenero un sasson, dico pula via il sasso, e la tigre che pula via anche ella, il sasson. Dopo, e te gara ciappare, no, gaita, e lui che dita, e la tigre che si la capula, ma con l'altro, che con te con l'altro, e dopo, e vai, sono da rento te rio a nado, ho attraversato via banda dell'acqua, con l'altro dito, ma che per quel che mi so, che ti cade a sbrassare che era a 2 metri nadare. Ma per quel che mi so, che la tigre la nada molto bene. Sì, gadita, la mega mia c'è pa. E dopo che ha detto, dati rento, ti ho un bagnato, gadita. Via per un bagnato, così era pura acqua e baro e vai che te vai. E dite, ma la tigre te del bagnato la cuore di PDT. Boh, butto saper proprio la mega magna.
3: Guarda qua. Ma Vanilse Gusso. Oppa la sua.
0: Sorella di Bruton la via a San Anduva di Vilmar Gudo.
3: Mi ha detto qua buona notte, quero parabilizar meu irmão Vilmar Gusso. Pelo seu aniversário amanhã, dia 21.
0: Oh! Guzo, Strucon, tanti anni di vita, salute, felicità.
2: 71?
0: Dio ti dio do amico. Amicizia, anche a tua famiglia, tua sorella, tua madre che è ancora viva.
2: 90 e là se vai.
0: 90 e là se vai, amico, andate via a fare il teatro, battere una foto con ella.
2: E la sorella o zia della Santa?
0: No.
2: E la lei dalla santa.
0: No, ma è mia sorella.
2: Ma è zia allora?
0: Non dire che neanche zia.
2: Lori due e primi, signor.
0: Ma
2: le faccia da Demir.
0: Sì, bon, ma che sia, chi che sia. Ma in finale lei
3: la mamma. Ma potete la bete qualche che lei, se lei non è.
0: E Guzo quanti anni, disito?
2: 71,
0: mi no. Guzo ga 64-65 anni.
2: Ma c'è un 10 e vanno di contarmi, cazzo.
0: No, le mie vecchio.
2: No, neanche
0: il mostro via.
2: Sopra coglionale.
0: Ne ha 60 e pochi anni.
2: Sì, sì. Tu sei appena presentato adesso. E no, ancora forse a pescare.
0: Deve venire sto. L'ora di Vanini lì che aveva 50, 12, 13
2: ma anni. Ma 15 anni perché?
0: 12, 13. E ha messo il Banco del Brasile a Falencia e dopo è andato a San Anduva. No, è andato alla Lagoa Vermelha.
2: Ma te sa che quando.
3: Ma era là che ha detto che lei sia.
2: Tu hai visto se mi non so.
0: Allora. Buon se non ti senti allora. Ma quello che ti in giovini.
2: Ma te sa che gusto le andare a pescare su quella
0: amore. Sì, lui comprò un pesce e dopo lo chiappi in braccio.
2: Andare a pescare sulla Mato Grosso, lo vedete che la ne sta un macaco e un leone che ha incrancato di vito e donne di loro. Il macaco cominciava a parlare ogni volta che aveva cucato le ua. E il leone lo vedeva sapere ciò. Pensa in crenca. Entra que o leão lhe vai
1: gritar. Deu pão na bodega.
2: O macaco leva três palavras amanhã, mas não, se gratei de hoje.
1: Tá? Mas isso é grata, capim.
2: Ah, não, para tudo.
0: Que o macaco que veio atrair o leão, né?
2: É a leoa.
0: A leoa.
2: É.
0: E não que crede a minha.
2: Eu havia feito a folha da leoa.
0: Crede a minha.
2: É.
0: Leão crede a minha.
2: Não, mas lhe dá a saber. Então, como é que você deu para lá vindo de lá? Então, que me baldou de quagas. Baluco, me dinardo. Então, vem quagas, então, demorando a conta. Então, deu para lá em volta, que me ia chapar a dona, com isso, com tal. Então, vem quagas? Não, me não vai, mas vou chapar, não sei. Enquanto achou o leão, ele vai para andar sul, o macaqueta deu para via para a estrada. E o macaqueta curi, o leão esgrafa, com esgrafa lá, chapa, com chapa lá. E passa, vem medo do cipó, que não era na furquia, tchau. Ia passar justo lá em meio do macaquete. O leão vai agarrar a bota justa para chapá-lo lá.
0: Ele
2: vai me andar doce, justo com o culate, com a sol da banda de trio lá, em piala. E não leva pivô andar fora, tchau. O macaquete torna em trio, que é a barda, que é isso.
0: Isso sim.
2: Que amigo chapá, leão, tu tem que crer disso, adesso. Calçar a cua, cocir o leão, que é isso, adesso. Qual é que me vou fazer, nisso não vai crer.
1: Ele já te paga o leão.
0: La leoa que ha visto nisso. Negócio, não, como lá? La leoa, e crede em mim que eu chapala. Adesso crede em mim que eu chapanga.
2: Ai, ai, ai. Agora, quando o Lundo da Dio calçar com o Lugo, ele está guarda. Também guarda bem com essa que te.
0: Que ania!
2: Estes são paredes, né?
0: Mas é por isso que vai acontecer isso del bom.
2: Aí se parla em galore?
0: Que?
2: Que bestia!
0: Mas le se parla,
1: ma
0: claro!
1: Na volta que era que fez um baile, e o tosal andá, mas mai andá em cima na tosa. E a tosa sempre casam com ela, só que. É que vês.
2: Otto, questo va a partire, Frotto.
1: Seconda intenzione, no?
2: Ah, tá. Altre idee.
1: Altre idee. E va sto baile, e la poeta la era muda. No, parlea.
0: Sorda e muda.
1: No,
2: parlea mia.
1: Muta.
0: Muta.
1: Ma sordo no. La che ha fatto segnai al tosat, che ella voleva parlare con lui, da? E là si è sentato là da rente, loro che ha fatto segnai che ella la era muda, ma allora. E tu che sei. E la gara comincia a innamorarci. Andai innamorare là la casa di suo padre, suo mare là. E un giorno suo padre, suo mare, puro ella di fiola. E andai da una parziale e lui disse che allora disse: ciò, ma tu sei vestito in cima al. E tu sai?
2: Tua iniziativa come
1: fai? Una iniziativa.
0: Attacchi.
1: Querendo attaccare no caso.
0: Com'è che devo avanzare?
1: Quando che le stava fin, ella che ha fatto segnai che era per andare a buttarsi a telet, e dopo che ha fatto segnai come che era per fare tale, sì, deu certo.
2: Giusto.
1: E allora lui.
2: Poi Bauchi che insieme che ha detto.
1: E allora lui il parlare.
0: Era Bauchi se capì i miei cinque.
1: Allora lui dopo parlare che ha detto Dio a ella che ha detto entrò. Do eu? Quer que eu tiro?
2: Michael Lili?
0: Passa livre, Michael Lili!
1: Ai, ai, ai. Do eu? Quer que eu tiro?
2: Dopo de matita, viu que preguei um pouquinho,
0: não? Não, já de que me vai pai nosso? Confira pra amanhã fora?
2: Ah, foi que livre.
1: Molesto. Meglio di quello del macaco e leone.
0: Beh, no, si cruvino Nelson.
2: Fa parte della natura.
0: Mi fa fuori il resto, mi adesso.
2: Sì, vai.
0: Io voglio mantenere a casa di pe. Perché se smorona due palanchi, un po' tenere su. Sì.
1: Ma che abbiamo parlato, che parole sbagliate qua?
0: Non fa niente. Mi è mutino.
2: Stimana qua, Angel, mo la vignettina, la dopo parliamo.

0: probabilmente stimana qua che ne sta una festa da Madonna di che? Lo Carmo.
1: Ma sì.
0: Del Monte Carmelo, a Madonna del Scapulario.
2: Sì, sì.
0: Avevo
2: sì.
0: Uno?
2: Sì.
0: Mi lo go a casa, quello dire.
2: Mandando che vero.
0: Mandando che mette su.
2: Scapulario. Che velo la casa. Vedo che gli ho dato il mito.
0: Sì.
2: Guarda, lo go mio.
0: Ma pavese te che
2: non
0: mio.
2: La casa è quanta mica.
0: Guarda, no. T'ho visto che lì.
2: Mi lo go la casa.
0: Chi dice che chi porta scapulario no, diventa mie cose brutte, mai con la persona. Grazie a Dio. E allora anche a sabato è il dì di San Cristoforo, o se commemora il manco San Cristoforo e San Roque, che è i patroni dei coloni e i motoristi.
2: Dio 24. 24 per il 25, isso.
0: Dei coloni e motoristi.
2: Coloni e motoristi vanno in festa.
0: Due classi importanti che fa la festa insieme.
2: Isso.
3: Corpo giallo.
2: E loro che volevamo la... Ma metti via il scapulario!
3: No, volevo
2: non mostrarlo!
0: Allora mettiamo su il Padre Nostro, il con Ivo Gasperin.
2: Ivo Gasperin.
0: Vai allora.
2: Lei col gruppo
0: ricordi,
2: ma Ivo, l'età di Ivo Gasperin.
0: Giusto.

Sicredi è un banco per le famiglie, la te fa finanziamenti, pronafe per le rosse, i gang, consorsi, sicuri di vita, case, auti e tante altre cose. 33 40 11 15 l'altra unità de Vanini.

0: Restaurante Apollo Gourmet. Serve mangiare demesi di domenica al vendere. E fa riserve per feste, casamenti e fa un mangiare sempre di casa, specialmente italiano. Localizzati là in Casca. Telefono 3347 1261 o 991 54 86 53. Restaurante Apollo Gourmet de Mingon Luz e Famiglia.
1: Quanto tribulare de tanto mal de pança.
2: Moto Center Car, auto elettrica in generale. Meccanica di moto, motosserre, ar condizionato, magnete e ar gramato e così avanti. L'altra rua Padre Paolo Chiaramonte, centro antico FCAR in Vanini. Telefono 981 39 0960 con Junior o 981 45 29 39 con Gule. Posto originato, l'attaccato di tutto che viene da un posto, lavaggio, borracciaria, polimento e te se ben attendesse. Telefono 3340 1133, là con il nostro amico Altura in Vanini.

0: Torniamo in trio qua, tu usi che sciocchi. Ma le robe da saltare via la carega.
1: Ma da Ciro!
0: Cioè, ma che una le ha polve negra, ma quella le ha picchette.
2: Guarda qua che abbiamo molti delle cadetti qua.
0: Temo che Cristian Tisi lì fa mia. Niente di mal, per nessuno, per amor di Dio.
2: Valmi cittadini, quel che ha detto. Buonasera carissimi italiani, un strucone a tutti, ascoltatori, balneario. Rincon Santa Catarina, struconasso tutta barrigada verde.
3: Mm-hmm. Aspetta un pochettino, se di repente dopo te de. Va Pedro Ortassa, qua mi galigama, mi qua che mi potete attendere. Ortassa Borsato, in che domanda che ora proprio che lei, se lei adesso era zio, manda un audio qua. E siamo di finire quasi, in altri 20 minuti. Se te sei là. Puoi entrare la live lì di Radio Misade che siamo a vivo e a colori, giusto? Vai.
2: Guarda qua Otto che ha detto buonasera italiani, sorte da Angela Fusse per Valtteri, mole musica e spacca tutti oggi.
3: Otto che volaria ti come per te in su quel programma qua, lo siete garanto mi
0: voglio che ti mettiamo il cifolotto per te.
3: Sì, il cifolotto in mano.
2: Guarda qua Anselmo de Sandrin che ha detto buonasera a tutti quanti, catteo che il brutin intende o che da tigre e se caga su tutto qua de Feliz Natal Mato Grosso qua sigue le tigre.
0: Oh, madonna.
3: Sento che vuoi venire su dare una lottata con quelle piscine là.
2: Mario Domingos Radaeli che ha detto qua Sondrio Vardare altri qua a Garibaldi un strucon. Vanisse Gusso che ha detto e Ademir dalla Santa fa anniversario oggi
3: dia do amigo.
0: Angela Cata e tanti auguri là.
3: Tanti auguri. Dopo muoremo.
0: Ora saluti anche per Demir, allora.
3: Saluti per Demir e anche per Vilmar. Muoremo tanti auguri.
2: Coppè solo un gao e tutti insieme.
3: Sì. A festa. Se vuoi incubitare, non altri vengono.
2: Guarda qua, comunicatore Flavio Rauto che ha detto buonanotte, abbraccio per voi. Oh, Flavio, strucco un naso.
0: E l'ABC.
3: Rauta, amica. Viene amico oggi. Com'è che sta o Brusso?
0: Compagnia.
3: O compagnia limitata là.
2: E o Brusso continua no ABC.
0: Lindo Brusso casca.
3: Casca.
2: Mm-hmm. Truconasso là, coide.
4: O de César mandou. Esse rampiguina ainda me paga. Espera pra ver.
3: Eu já tô preparado. Eu já tenho todos os meus. Como é que as minhas defesas estão secretas. Pode vir o que vier. Eu dou conta do recado.
4: Mandou, Ângela, quando vai ser a festa do Colono Invanini? Vou ir pra pegar ele pelo pescoço.
3: Ele? Ele falou isso, mas tem coragem, né? Falar em área.
0: O que? Sábado, né?
2: Domingo.
3: É assédio. Esse ali é ameaça de morte.
2: É assédio contra... sexual contra o Brutinho.
3: É um assédio esse ali. Pra me pegar de volta. Se me pegar de frente, não. Mas se me pegar de trás, pode ser assédio. Ué.
0: É domingo, então, né, César?
2: Domingo, dia 26.
3: Domingo, vem ali, me paga o churrasco que eu vou também.
2: O Brutinho quer ficar em casa, mano. Ele vai ter que vir.
3: No domingo, né? Eu tenho que sair cedo, porcaria, de meio dia.
2: Ah, ecco sì.
3: Ah, va, ti devi venire una banda, se
2: vedi. Ecco sì.
0: Ah, va e vieni, no.
3: Porco Dio.
0: Angela, metti sui tanti auguri per Gusso e per filmare Gusso e per Ademir dalla Santa.
3: Per lui, dopo ancora qualche tempo si fa anni che sia presente. Perché per lui, due proprio mi sono tanti auguri è quasi massa.
2: Mica una zia che in cui anche di faranno.
0: Oh, va a parere anche
2: lui. Su a Giovedì Santa
3: e che mandiamo anche a Coso, a De Cesaro. Tu non quer fare usano oggi, De Cesaro? Vai a Inguria per lui.

0: César nos tomou essa. Depois tu diz, diz alguma coisa, me ofende ainda pra ver. Que vamos fazer as pazes já, tá bom? Né, César, tu diz que você for aqui, lá.
1: Ah, não, é a melhor verdade da música, la mangia, la, la cata, la dopo il 29, il mio 29.
0: E lo mio 46.
1: No, ma, la musica dell'italiano.
0: Il mio 46. Ma era qua una volta.
1: 46 ti.
0: Sì, il 46 mi. La tua Veranopoli che non era il 46, Dio signor, me lo batte che una foto. Vieni qua a mandagra del Cedro. Me l'è parecido con del Cedro, più bello curto, grosso.
2: Ma com'è che sta del Cardan?
0: Cardan Moladò.
2: Moladò?
0: Val di Sirtonial. Buonasera, Matunghi. Tutti e tre con la barba ben fatta per quella tanta piova.
2: Uh-huh.
0: Ma che parolate che te parli, vara ti se vuol dirmi, dico.
1: Hai visto che sciocchi che mo la do qua?
0: Ma qua che mo la un sciocco, cara, che venga fin tre mai ovi.
2: Guarda qua, Valdesito Nel, che avete detto qua. Buonanotte, quero parabrizar meu irmão Vilmar Gusso pelo seu aniversario amanhã dia 21.
0: Chi che mi testo?
2: Valdesito Nel.
0: Meu irmão.
2: Frate. Meu irmão, ma lui si chiama fratello, compagno, non ti fa dai più vecchi.
0: Gusso,
2: claro. Di man e coi gloria che ne è dalla santa.
1: Faga conto, Rucchi, che è giovane che gentile sulla
0: guaglia. E che poi gli ha insegnato di ascoltare.
1: Ma ti se no.
0: Gusso no, è perché lui il manda, se no.
2: No, ti fai la nostra parte,
0: sì.
2: Non è?
0: Dopo mi deve fare. Ah, una volta che c'era una vacca, dio mangiare pasto,
1: dio mangiare erba,
0: mangiare erba, così ta. E la mia mangiato una mosca, c'è cioè una moscona,
1: quella verde là,
0: e quella grandone, cioè rento del buscio la mosca, la savia pipa andò andar fuori, e su, e la pensi, e adesso mi va fuori a pandone, cioè la sera cansa, non mi è cacciata la saida. Là era tutto che rivoltei il rento del buscio. La sega buttato per dormire. La vita del descanso fa un bel suono, dopo vediamo se catiamo il
1: mezzo d'erba.
0: Sega buttato per dormire, quando sega desminzia, la vacca era pila.
1: L'aveva tratta fuori?
0: Scappava.
2: Stavano in meglio del bolo.
0: Dio santo. Nair Ultramaris Ganzella, buonasera italiani bruttini, vieni a Veranopoli domenica, e poi la mette schecqua
2: a pronta ciaccola,
0: a pronta ciaccola,
2: eh?
0: Se vengo, sì, sto bene di salute, da.
1: Se piove o non piove,
0: se cataremo,
2: che avevo medo pure de che non vai a lasciare che le avevamo lì, ma vai a vedere se
0: no.
2: Ieri le mie hanno dato il filo
0: Valtri morì con che la gula là deve vedere me morto.
2: No, Angela, mio cosetta. Ma che le che se cuida manco, ne?
3: Ah, sì,
0: io mi cuido per cuidare.
2: Se non si cuida il vado il buon,
0: ah, vai, ti noi mi dico,
2: ah, claro,
0: ti no. Soppira rente di me. Adesso neanche sai che parla.
1: Mi per me, oh.
2: Ti che hai paura di morire?
0: Ora. Mi no, eh.
2: Mi neanche. Mi neanche.
0: Mi so che vuoi morire.
1: Il pedo è avanti. Avanti un poco. Là che è il problema.
2: Quelle volte che ho detto, ah, quando l'ho detto, ti sì te puoi morire, che ho detto, ma mi me tocca.
1: Sa mia che brutti tiroi di bocca, scorese.
2: Amore di Dio.
0: Mi provate a scordare adesso.
2: E dopo non tengo mai secondo tempo.
1: No. Ma cuidado quei che dice, amico mio, ho paura di morire, che te ora il taglio un chiodo.
0: Chi che non ha paura di morire? Tutti che ha paura di morire.
2: So che qua ne si.
0: E lo che è consciente? Angela, tu hai medo di morire? Claro, dis che sì.
3: Vamos ver quando chegar o dia.
0: Tu não sabe o dia.
1: Diga como é que eu estou de coragem.
0: Tu não me respondeu a altura essa pergunta aqui.
1: Como é parente lá já, coragem.
2: E como nisso, que a volta que o velho que disse, Nena, que tu vai vir catar o vizinho lá, me demanda que você está bem.
0: Chi l'è stata?
2: No, che le...
0: Ah, il paio è andato a cazzare Giovanni Canale.
2: No, ma sta uno che il gamandaghito, il nene, che tempo vai via di mandare il vicino là come che sta. E allora le navie che dice, ma ti dica che te che ti spiace, con carro, così. E allora che ha detto, sognes qua, com'è che ste? E allora a lui che ha detto che stia bene e tal, che ha detto, ma mi dispiace. E va a casa che conta suo padre che ha detto, ma no, che ha detto, tu che vede, dite che te sei da far sero, che stia bene. E adesso, ha detto, va via, dica che... E va via, e ha detto che... E stia, com'è che stia? Che ha detto, ma sono mio Dio, sentimi bene.
1: Mi sento di morire.
2: Che ha detto, sento di morire. E lui che ha detto una parola mezza strana. E va a casa che ha detto Dio suo padre. E che ha detto che sta feio. E mica ha detto che... Blera pa.
0: Go caro.
2: Go caro, gli ha detto.
1: Il muore
2: è tutto il contrario,
1: tutto il contrario,
2: tutto il
0: contrario.
1: Sta a capire.
0: Una volta che non era un vicino distante un chilometro da stare, ma era vicino, ma di Pianca. E allora l'era zitto, mia tanta voglia a lavorare. Quando chi altri finì a fare le rosse ben di sé, non scominciò a farle. Allora gente che aveva peccato di aiutare. Perché ne erano molti dei moratori là. E era ben amico con mio papà e mi era amico con suo figlio Carlo, quasi la stessa età, no? Il padre che sapeva, il padre che le era andato il dottore gli ha detto contro la mamma, l'idea che in cui vai su a catar Giovanni, perché gli è andato all'ospedale, che non poteva andare all'ospedale ciò perché era quando era ben malaine, e gli è andato all'ospedale consultarsi, non sta niente bene, ma però che quella e era in agosto, poi mi siedero mai fare le rosse, non stia mai. Ciò va su, l'era sentato giù il fogone di mezzo freddetto, così l'ha sentato bel rosso, detto, ben colorito. E il paio gli domanda, Giovanni, com'è che te stai? Gallo dite che il dottore, te gallo catta che il dottore. E il dottore che catta niente, gli ha detto, dite che con niente. Ma come così? Ma anche a me lo dico, dirmi che con niente, ma mi go qualcosa. Poi l'era un tipo che meo Gesù.
2: Mi vuoi lavorare?
0: No. E che dite, ma te e che fa come lui la consulta. Te senti tu come? Ti. Magnar, Giovanni Fusi, Olga dita, mi magno la mattina caffè, mi sdì la sera, mi magno che te lo sempre fanno. E dormire, Giovanni. Dormire, Gardita, se vuole le 7, mi non mi dismisso. Allora, Gardita, detto che, ma altre cose, Gardita, sì, la cosa che mi non vai tanto, Gardita, che mi sento. Ma che? Con mia voglia di lavorare. Se io poi ho detto, mica ho rimedio la casa. Del buon, sì. La scuria di buoi. Un per di scuriale te vedrà che te. Cioè, ma era un caso veritico, sento. Non. Lui si tria di malà perché ne si giuttarghe. E una volta che giuttia, ne vada con le malà, ma dopo che ha scoprito, il gasto sì, in cima.
1: Ma come quel cattivo che le andava al dottore, il dottore che ha dato remedio, che ti fa 15 di niente di bever.
0: Guarda qua.
1: E tu chi il dottore lì, mi non so che tu bever, no, ma l'ora al polso.
0: Lui che l'è in casa, Gardita. Ciò compare com'è che... Ti capito che è il dottore? Lui fa certo. Ah, Gardita. Mi lavorare.
1: Nunca mai. Basta.
2: Che qualche volta che ha detto Dio il gatto scottì il fiole pupala lì. Oh, il gatto, il di che ti te gala ora tanto compagno mi te puoi dire che te gala ora altro sai che ha detto loro mi tocca vivere un 300 anni.
0: ma le mie ben guarda che ho altro che dita qua brin, e lo che brin?
2: Brutin lo devo dire,
0: ma lui sa scrivere brin, brin, basta parlare con le musiche, comandiamolo altri 8-4-6.000 ticket
1: brincuringa.
0: Possiamo stare fino a fino anche se volevo.
1: Dite che mia brincuringa.
2: Sì. Ah, signor Dio.
0: Dite che brincuringa.
2: 8, nota 10 per te, 8.
1: Tá bom.
0: Che 10? Tira via. Tira via il look, Dio.
2: Ai, ai, ai.
1: Mettiamo sulla musica dei colori.
0: Che sai che Gabrigà? I Gabrigà della banda. Gabrigà, che brava banda. Tu.
2: Ma i Gashoppa, quarta, la dorsa del meglio, com'è che brava?
0: Di nuovo?
2: Ma domenica, quarta, mercoledì.
0: Chiamo San Domingo. Quello che vi ascoltate, un caro mi ha mostrato un audio là.
2: Ah no, ma è salito tutto.

0: risolvito il problema.
1: Ma tu, se vedi che lui dirà che volerei che bevesse qualche trago.
0: Tutto il complesso per in la quarta show con MK, Elio dello Spasso e molto mai.
1: No, se vedi che mi tocca la donca VIP per morire di ridere.
0: Ma mi vuoi, ma che comprendi certo. Adesso? 60 conti? Churrasco, feste, musica al vivo.
1: 60 conti per assistirli.
0: Magna churrasco.
1: Ah, boh.
0: Tanta.
2: Tanto ti assiste, magna.
0: Sì. Tutto sopra con
1: sarà che ti fa bene il magna.
2: Musica al vivo.
0: 10 anni di complesso Perin, gloria a te, una festa.
1: La due di Miguel.
0: Miguel Perin.
1: Certo che...
0: E compagnia lì.
1: Che è ingresso.
0: Ma le soldi riservali, ne?
1: Sì, dite che ti è bello l'ingresso.
0: Ma loro, come è che claro?
2: Devo ascoltare la musica allora O Colono del Tesserini, che è la versione italiana.
1: Isso.
2: E dopo loro anche il 29 per i motoristi e i coloni.
1: E con Gasperin 29.
2: Il camion no?
1: Ma adesso ti devi inventare camioni 29 anche.
2: Sicuro? Aspetta che
0: ma fermo il seguente, ingressiamo i compagni e dopo vogliamo suonare.
2: Anche può essere.
0: Perché dopo la tocca...
1: manca 5 minuti.
0: 5 minuti. Ingressiamo i nostri compagni qua. Posto Reginato Motor Center Car, Reginato Cereais, Accademia Boldori, Farmacia Vita Farma, Decorar Moves, Gessinet, Sicredi, Appoggio Culturale da Prefettura Municipale de Vanini, BV Agricolo Starante Polo Gourmet de Casca, JJF Agrícola, Gatovos Material de Construção e JP Terra Plenagem lá de São Domingo do Sul, Coasa, Posto 35, Padre de Santo Antônio, Metalúrgica Zavza, Sicredi, Leo Sul, Lotamento e Apoio Cultural da Prefeitura Municipal de Davi Canabarro.
1: Ecco, allora questi qua. Bom, dopo veniamo a finire dopo le musiche.
2: Quanti minuti? Non so se dà tempo.
0: Non sei se dà
1: no,
0: tempo.
1: No, ma anche se passa un minuto o due, non è il problema.
2: Ma dopo viene dentro la programmazione.
1: 55.
2: Automaticamente taglia.
1: E allora assiamo le due musiche lì. E lo che è la Colono, il Tesserini, la versione di Gasperin.
2: E dopo si dà tempo il 29.
1: E si dà tempo il 29, allora un strucconasso a tutti qui che ha fatto gli anni, in cui e domani dalla Santa e Guso, e tutti quelli che mandare caldi qua, che domanda musiche, chi ha telefonato qua, sta nella musica a telefonare stasera. E così un bel dì di amici a tutti quanti, un bacio, un struccon a tutti qui che ascoltano, che Dio ascoltare, che Dio vede. Così e fin l'unico che viene col programma.
0: Avanti ancora, Talian!